0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
0: ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: cari amici, buongiorno, questa è la Family, Carlotta di Cosisma, regia c'è Ale De Biasi, stiamo insieme fino alle 9 e tra pochissimo, tra l'altro, ascolteremo tutti i bimbi che salutano, che augurano un buon inizio anno scolastico a tutti, anzi ne approfitto. Ricordatevi bimbi di farvi prestare il cellulare da chi vi sta accompagnando a scuola, da chi sta con voi, quindi nonni, zii, genitori, mandate un messaggio vocale dicendo buon inizio scolastico a tutti e poi tra pochissimo, subito dopo lo sfigometro, ascolteremo tutte le vostre voci. E adesso, a proposito, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Ariete, l'amore è nell'aria, salite sulla giostra delle emozioni e godetevi questo giro in giostra. Sfigometro a meno 20 e rotometro 100%.
3: È arrivato l'arrotino.
0: Toro, i vecchi amori potrebbero fare il capolino, aiuto, che paura. Sfigometro a meno 15 e rotometro 62%.
4: Buongiorno ragazzi, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie gemelli, andate d'accordo con Marte e potreste conquistare il mondo oppure anche un cuore innamorato. Sul lavoro invece, se ci fosse un premio per diciamo la produttività, la vi lo vincereste voi. Sfigometro meno 16, rotometro 71%. Cancro, dai, scusatemi.

0: picchiando mio fratello, cioè giustamente non è che pensa che aiuto. Cancro, tocca a voi, evitate le liti, meglio concentrarsi su ciò che conta veramente. Se avete bisogno di una pausa, avete il potere di rilassarvi, anche se magari siamo a metà della settimana, quindi godetevi questo relax che siete in grado di prendervi e anche di godervi. Sfigometro meno 16, rotometro 66%.
1: Buongiorno signori.
0: Leone, avete l'energia di un fuochista dell'amore, sul lavoro invece siete degli esperti nel prendere delle decisioni. Sfigometro meno 17, rotometro 89%.
1: Mamma mia Carlotta, come ti aggrappi sugli specchi.
0: E poi Vergine, dirigete tutto quello che vi capita sotto mano, lavoro, amore, non fate distinzioni, la cosa importante è che vada tutto come avevate previsto. Sfigometro meno 17 e rotometro 79%.

0: Amici del cancro, è il vostro turno. Evitate le liti, meglio concentrarsi su ciò che conta veramente. Poi se avete bisogno di una pausa, avete anche il potere di... scusatemi, avevamo già fatto il cancro. Bilancia, tocca a voi, era uno scherzo e comunque complimenti, nessuno che mi ha corretta. Bravi, non avete passato il test. Bilancia, state volando verso obiettivi sempre più alti. Sul lavoro fate dei numeri da capogiro. Bravi voi. Sfigometro -20, rotometro 99%. Scorpione, ultimamente siete un po' insofferenti, un po' intolleranti verso qualsiasi cosa. Non vi si può neanche parlare. Sarà che forse siete molto concentrati su di voi, o forse c'è qualcosa che vi sta prosciugando le energie. Sfigometro -15, rotometro 60%. Ed è così che mi sento oggi. Sagittario, risvegliate il coraggio, non è tempo di fare i timidi. Sul lavoro invece valutate le proposte che vi arrivano. Sfigometro -18, rotometro 82%.
1: Cosa hai detto?
0: Ho detto 82%. Capricorno, questa settimana siete in bomba, devo dire. Però siete voi a gestire i ritmi vostri e degli altri. Nel lavoro invece siete una guida, quindi mi raccomando, scegliete bene che strada prendere. Sfigometro -15, rotometro 58%.
2: Do pienamente ragione a Carlotta.
0: Grazie. Acquario, siete nel mare dei progetti, tante cose da fare, tante cose a cui pensare. Ormai insomma faticate anche a starci dietro. Marte vi dà una boccata di energia. Sfigometro -15 e rotometro 48%.
3: Con quelle chiappe cui fuso.
0: E poi pesci, voi siete un po' confusi, però non temete che nel caos nascono delle grandi intuizioni. E poi avete Giove dalla vostra che vi dà una bella mano. Sfigometro -17, rotometro 76%.
4: Ma dai, Tony, in questo periodo è sempre sfigato. Come si fa?
5: Allora...
0: Ah, che difficile è stato questo sfigometro, ragazzi, veramente.
5: Allora, ti alleggerisco dicendoti semplicemente che invece di fare il gioco io e De Biasi oggi ti do la possibilità di dare subito il segno fortunato, perché poi vorrei fare una cosa per il disco alzavolume, se me lo permettete, amici e amiche.
0: Per me sì.
5: Ok.
0: Vado?
5: Vai.
0: Ariete!
5: È il segno dell'Ariete!
0: E complimenti a tutti gli Ariete per non aver fatto niente.
5: Brava!
0: Sì, l'ho indovinato.
5: Allora, ragazzi, subito.
0: Perché io lo ascolto lo sfigometro, a differenza vostra.
5: Lo ascolti, vabbè.
0: Beh,
5: allora, ragazzi, io volevo fare una dedica, perché la canzone che arriverà tra poco è proprio dedicata a voi. E la volevo dedicare, se mi cambi la base, mi metti qualcosa di più potente.
0: Vuoi qualcosa di emozionale?
5: Di emozionale, di più potente. Perché volevo fare una dedica a tutti quelli che stanno no, non esattamente così, un pochino più emozionale.
0: Ti intermetti Interstellar, ecco, che fascista sempre.
5: Allora, dedicato a chi stamattina porta i figli a scuola in mezzo al traffico e sa già che oggi la sveglia suonerà troppo presto. Dedicato a quei genitori che oggi dovranno riorganizzare orari, lavoro, sport, compiti e vita privata come se gestissero un aeroporto. Dedicato a chi per tutta l'estate ha fatto l'autista, l'animatore, il cuoco, il bagnino, il cassiere, tutto nella stessa giornata. Dedicato alle mamme e ai papà che oggi dicono finalmente ricomincia la scuola, ma tra qualche ora sentiranno già un pochino la mancanza dei figli. Dedicato a chi questa mattina ha preparato zaino, merenda e vestiti la sera prima e comunque è uscito di casa in ritardo. Dedicato a chi passerà i prossimi mesi a chiedere "Hai fatto i compiti?" e sa già che la risposta sì, sarà sì, quasi. Dedicate ai ragazzi che oggi ritrovano gli amici dopo un'estate intera e avranno più cose da raccontare che pagine da studiare. Dedicato a chi oggi cambia scuola, classe o compagni e questa mattina ha un po' di emozione in più nello stomaco. Dedicato agli studenti che oggi partono con il buon proposito "Quest'anno studio tutto per tutto il giorno e poi vedremo per quanto dura". Dedicato a chi oggi ha preparato la prima merenda dell'anno con grande amore, sapendo che probabilmente tornerà a casa intatta. E infine, dedicato a tutte le famiglie che questa mattina ripartono. Nuove svegli, nuovi orari, nuove corse e una nuova storia da cominciare. Dedicato a tutti voi, amici, questa canzone è per voi, il disco al volume di oggi.
0: Sì, amico.
6: Ora, alza il volume!

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Samurai J, amici, buongiorno. Ma sbaglio, è arrivato il momento di far sentire me tutti i vocali dei bambini?
1: È arrivato quel momento dove tutti i bambini hanno mandato un vocale per farci sentire che è iniziata la scuola. Sentiamo.
2: Buon inizio anno scolastico a tutti.
3: Buon inizio scolastico a tutti.
4: Buon inizio scolastico a tutti.
5: Buon inizio scolastico a tutti.
6: Buon inizio anno scolastico a tutti.
7: Buon inizio anno scolastico a tutti.
8: Buon inizio scolastico a tutti da Giacomo.
9: Ciao family, sono Mattia, sono inizio la quarta elementare, ciao.
10: Ciao, io sono Gianmarco.
11: E io sono Alberto.
12: Io vado in terza elementare.
13: E io vado in terza media.
10: Ciao, buon anno, buon anno a tutti.
14: Buon inizio anno scolastico a tutti.
15: Buon inizio a scuola.
16: Buon inizio anno scolastico.
17: Buon inizio anno scolastico.
18: Buon inizio scolastico a tutti da Alessio.
19: Buon inizio anno scolastico a tutti da Leone.
20: Buon inizio scuola a tutti.
21: Ciao, buon inizio scolastico a tutti quanti. Anche a me che ho già che il bus non è partito. Ciao.
22: Perfetto. Buon inizio scuola a tutti.
23: Buon inizio scuola a tutti.
24: Buon inizio della scuola. Non vedo l'ora che finisca.
1: E allora buon inizio scolastico a tutti ragazzi, e soprattutto anche a quelli che hanno perso l'autobus già al primo.
0: E anche a quelli che iniziano dicendo non vedo l'ora che finisca. Ci sta, dai.
1: Va bene, sono le 8 e 4 minuti.
25: Radio Company Time.
26: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
27: Subaru.
28: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.

0: Enrico. Ma mi lanci un attimo un sondaggione?
1: Sondaggione!
0: Ragazzi, scusatemi, rispondete a questa domanda, ovviamente risposta chiusa, quindi potete mettere la crocetta da una parte o dall'altra. La Family è il vostro programma preferito? Crocetta su sì o crocetta su sì?
1: Carlotta, però
0: no, questa no, no. Che togo,
1: sì. Almeno,
0: che togo,
1: almeno quando chiedevi alla compagna di classe se voleva metterti insieme a te, c'era il sì, il no e il
0: forse.
1: Vediamo il forse.
0: Ci devo pensare.
1: Ci devo pensare. Amici, buongiorno, questa è la Family di Radio Company. Allora, salutiamo ancora tutti quelli che ovviamente stavano o stanno ancora accompagnando i ragazzi a scuola, o comunque in bocca al lupo a tutti gli studenti e tutti i genitori. Ma stavamo parlando prima della mia fidanzata, che mi ha dato è sempre fonte di ispirazione per tutte le cose che succedono. In quanto, allora, devo dire che in realtà capita sempre in famiglia di avere qualcuno, ma in famiglia, tra gli amici, tra tutti quelli che conoscete, insomma, qualcuno che per voi faccia qualcosa di illogico. Tra l'altro è una cosa reciproca, nel senso che sicuramente anche voi farete qualcosa,
0: certo,
1: di illogico, di non logico per qualcun altro, d'accordo? Ieri dicevo, la mia fidanzata stava guardando YouTube, un podcast. Podcast che poteva tranquillamente guardare su Spotify Premium, che le ho regalato io, dove non c'è pubblicità, e si ostinava a guardarlo su YouTube. Perché preferisco qui.
0: Ma dopo,
1: e poi diceva: che palle la pubblicità! Ma ti ho appena detto che hai Spotify! Ma guardate,
0: cioè, almeno io dico, almeno abbi la decenza di non lamentarti.
1: Esatto.
0: Se hai la soluzione davanti agli occhi. Comunque, se può consolarti, io faccio una, la mia cosa illogica è questa. Io ho la macchinetta del caffè, ok?
1: Sì.
0: Con tre cose per tipo cialde, no?
1: Sì.
0: Dove tu metti la polverina del caffè.
1: Sì.
0: Quando ne uso una e poi la sostituisco con l'altra, metto quella piena nel lavandino. Poi quando ho bisogno di rifarmi un caffè, rimetto un'altra, la seconda piena nel lavandino e sfrutto la terza. Quando io ho finito lo spazio disponibile per il caffè, quindi ho finito lo spazio per le cialde, non bevo più caffè.
1: Sì, vabbè, Carlotta, però anche tu, veramente.
0: È tipo, perché per me è la cosa più, ti giuro, mi rompe da matti,
1: vabbè,
0: svuotare quelle cialde.
1: Allora, ma io con te ti ho rinunciato, devo dire la verità, sulle cose illogiche.
0: Senti, ma vivi con una persona che non usa Spotify Premium perché si rompe ad aprirlo e con me ci hai rinunciato.
1: Ciao, Gioia.
2: Ciao, poi, ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, il mio compagno d'estate mette l'aria condizionata tipo a meno 20. No, dai, scherzo, però tipo circa 18, 17, 18 gradi. E d'estate il riscaldamento a 25-26. Quindi io non capisco questa cosa, aiutatemi
1: voi. Com'è possibile?
2: Ciao!
1: Com'è possibile questa cosa? Cioè, quindi gli piace soffrire il caldo e piace soffrire. Che senso ha? Non ha senso.
0: È una persona che non ha mezze misure. Cioè, lui d'estate deve avere gelido. D'inverno invece deve essere alle Maldive, sì, no sense proprio.
3: A proposito di cose illogiche, mia moglie ogni volta che usa il telefono in macchina mi stacca mi scollega Google Maps e quindi mi scompare la strada che devo fare. Ogni volta invece di abbassare solo l'applicazione la chiude.
1: Beh, vabbè,
0: mamma mia.
1: Lo so, ragazzi. Ma sono soprattutto i partner che secondo me fanno cose illogiche per noi, visto che ci passiamo molto del tempo.
0: Esatto, è sicuramente per quello. Poi
4: il mio ex parcheggiava la macchina regolarmente in un posto dove c'era divieto di sosta. Ha collezionato diverse multe per divieto di sosta. E io, ma perché continui a parcheggiarla lì? Perché lì sono comodo e mi trovo bene.
1: Ane.
0: Basta. Cioè, la comodità batte la
1: spesa,
0: sanzione.
1: La spesa, certo. Ho un altro sondaggione. Per le cose logiche e illogiche, i bicchieri nella lavastoviglie li mettete nel piano superiore a destra o a sinistra?
0: A destra. A destra.
1: A sinistra. No.
0: Da
1: tu a destra?
0: Alla mia destra?

0: Questa è una cosa illogica, cioè nel senso, perché? Io li mescolo, cioè tazze, non capisco, cioè nel senso, perché li dividi?
1: Perché io i bicchieri li voglio a sinistra e le tazze li voglio a destra.
0: Guarda, ma non ho la minima intenzione di contestare questa cosa folle che hai appena detto.
1: Non è folle,
0: musica. Oh, causa un movimento,
1: ecco,
0: oscillatorio.
1: Nella lavastoviglie mettete i bicchieri a destra o a sinistra?
0: Da destra.
1: O a
2: sinistra.
1: Esatto. Li mettete
2: a destra
1: o
2: a sinistra?
1: Da
2: destra
1: o
2: a sinistra?
0: Le tazze lì, le posate lì, i bicchieri,

0: Company nella Family.
1: Sì.
0: Questa è la canzone Sto con la mia bed in festa.
1: Vabbè, adesso l'hai capita tu.
0: No, sì, l'ho capita. Senti. Comunque,
2: brava!
0: Grazie. No, comunque posso dire una cosa prima di lanciare il canta chi. Siamo tutti d'accordo, vero, che la lavastoviglie quando la fa il vostro partner ad un certo punto si apre prima che vada, ovviamente. Tu apri perché magari vuoi mettere una forchettina, vedi che lui o lei l'ha fatta e pensi devo risistemare tutto.
1: Sì, esatto.
0: E la risistemi, certo, sono tutti d'accordo.
1: Io risistemo tutto quello che
0: sempre
1: mi accompagna. Amici, è arrivata

È semplicissimo. Basta inviare un messaggio al 333-2688-688 con scritto canta chi, prenotandovi, così noi selezioneremo un numero e chiameremo il fortunato in onda, che potrà divertirsi con noi, giocare assieme a noi. Nulla di difficile, nulla di estremamente complicato. Basta venire in onda con noi, prenotatevi 333-2688-688.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Karol G assieme a Manu Chao qui su Radio Company. Amici, buongiorno. La Family, 8 e 26 minuti ed è arrivato anche il momento di giocare con il Cantachi. Al telefono c'è Claudia da Venezia. Ciao!
1: Ciao Claudia, buongiorno!
2: Ciao, buongiorno a tutti!
0: Come stai?
2: Bene, bene, sto andando a lavoro però.
0: Oh, beh, vabbè, come un po' tutti.
1: Sì, quindi.
0: Quindi, vabbè, sì, siamo...
1: saresti meglio se in realtà la tua direzione fosse tipo, che ne so, Maldive, la butto lì,
2: Maldive, ma anche qualsiasi altro posto,
0: sì,
2: probabilmente.
0: Esatto, esatto.
1: Anche, senti, il bar sotto casa, non è che uno deve, ci accontentiamo.
0: Esatto. Claudia, tu ovviamente non lo chiedo neanche, ferie già fatte.
2: Serie già fatte,
0: okay,
2: sì.
0: Ok, sì, perfetto, va bene, quindi si torna ufficialmente al lavoro e niente, volevamo sapere se conosci questo gioco, se lo ascolti, se lo senti, se sai,
2: sì,
0: come funziona.
2: Sì, vi sento tutte le mattine, sì,
0: perfetto.
2: Sì, sì, sì.
0: Perfetto, quindi tu sai che ci sono 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo e se sbagli si torna indietro, d'accordo?
2: Esatto, sì.
0: E allora cominciamo, vai sigla! Claudia, sei pronta?
2: Vai.
0: Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Sere Nere, Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti.
2: Tiziano Ferro.
0: Wrecking Ball, Miley Cyrus o Katy Perry?
2: Miley Cyrus.
0: Nessuno vuole essere Robin, Cesare Cremonini o Tommaso Paradiso?
2: Cesare Cremonini.
0: Come un pittore, Biagio Antonacci o Modà?
2: Modà.
0: Viva la vita, Coldplay o Keane?
2: Coldplay.
0: Let's Get Loud, Pink o Jennifer Lopez?
2: Jennifer Lopez.
0: Il grande Babumba, Zucchero o Neffa?
2: Zucchero.
0: Roma Bangkok, Baby K o Elodie?
2: Baby K.
0: Bravissima!
1: Super!
0: Eccezionale!
1: Brava, bravissima, brava. Hai vinto, ti porti a casa la Company Bag.
2: Wow, bene, bene.
0: Allora, Claudia, la Company Bag è tua, noi ti auguriamo una splendida giornata e ti mandiamo un abbraccio.
1: Buon lavoro.

0: Sober su Radio Company nella Family. È arrivato il momento di capire che succederà fuori dalle nostre finestre. Buongiorno Vittorio Ferro.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
2: Chi allora, ti accompagna?
1: C'è Paolo Corazzon, edizione speciale di Trevi Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
2: Buongiorno Paolo.
0: Sì. Buongiorno Paolo, aiutaci tu, ti prego.
4: Paolo. Buongiorno ragazzi. Sì. Quando il gioco si fa duro e vento, cioè, là,
1: sì,
4: come
1: sì.
4: dire.
1: Ecco,
0: eccoci qui.
4: Buongiorno a tutti.
1: Quella roba là.
4: Situazione davvero delicata perché abbiamo visto ieri il tempo è nettamente cambiato e anche oggi giornata con nuvole e piogge in molte zone dell'Italia, ancora il nord-est potrebbe avere precipitazioni intense oggi, quindi insomma dobbiamo aspettare domani perché al nord in qualche modo il maltempo allenta un po' la presa, lenti un po' la presa. E nell'Italia centrale oggi arrivano temporali anche forti, quindi tocca anche all'Italia centrale vedere un peggioramento del tempo e a quel punto al centro-nord temperature decisamente più basse rispetto a questa pace estate, con oggi al nord addirittura non oltre i 21-22 gradi in molte zone.
1: Sì.
4: Il sud invece lì è ancora estate, ma tra domani e dopo toccherà anche a loro con temperature più nella norma e l'arrivo anche lì di qualche acquazzone. Insomma, l'autunno si avvicina. Sì. Come dire,
1: sì, sì.
4: Ecco,
1: senti Paolo, ho visto ieri no, trombe d'aria a Roncade, Treviso, ma anche a Viareggio, a Brescia, molte trombe d'aria, è una roba della stagione, insomma.
4: Sì, cioè, insomma, in realtà ne faremo volentieri a meno, non è che adesso ogni settembre sarà tromba d'aria, però il problema è il caldo e l'umido dei giorni scorsi, talmente elevati che alla fine i fenomeni hanno acquistato di energia e le trombe d'aria, così come in alcune zone anche la grandine, sono risultato di uno scontro di queste masse d'aria diverse. Oggi dovremmo avere, da quel punto di vista, sul nord Italia meno fenomeni così violenti. Tocca invece l'Italia centrale, lì rischiano la grandine e le trombe d'aria. Purtroppo è così.
1: Ecco. Va bene.
2: Bisogna stare attenti. Grazie mille, Paolo.
1: Sì. A domani.
4: Ciao.
0: Ciao. Grazie, Paolo. Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon. Sport. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
5: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.

0: 8 settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

0: Xenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sì, smammutati.
1: Cosa ho fatto? Ah, è vero, scusa, hai ragione. Allora, Gaia, bossa nostra, qui su Radio Company, questa è la Family fino alle 9 insieme. Allora, prima di tutto vi abbiamo chiesto cose illogiche che fanno le persone che avete intorno a voi. E dopodiché siamo passati, non so perché ho fatto questo sondaggio della lavastoviglie, ma perché secondo me c'è una logica dietro a come metti le cose nella lavastoviglie.
0: E non solo, secondo me non solo c'è una logica, ma per ognuno di noi la propria logica è quella giusta.
1: È diversa. Però devo dire che molti hanno dato ragione a me, che metto i bicchieri a sinistra e le tazze a destra.
0: Ma perché, scusami, la tua lavatrice causa un movimento oscillatorio che induce le mani a...
1: Hai detto
0: la tua lavastoviglie? Scusami, la tua lavastoviglie causa un movimento oscillatorio che induce
1: i bicchieri a lavarsi da destra,
0: ad andare da destra a sinistra. Incredibile.
1: Comunque non so come mettiate voi insomma le stoviglie all'interno della lavastoviglie. In ogni caso discutevamo io e Carlotta di questa cosa, ma soprattutto del fatto che poi quando arriva il partner a mettere le cose dentro la lavastoviglie, voi la aprite, guardate e sicuramente spostate qualcosa perché non l'ha messa esattamente come volevate voi, giusto?
0: Ed è ancora peggio è quando però qualcuno, tuoi amici, parenti, suoceri, nonni, zii, ti vogliono aiutare caricando la lavastoviglie, ma la caricano con la loro logica. Quindi tu arrivi e fai: ecco devo rifare.
1: Allora, i lavori in casa, ragazzi, bisogna farseli, perché se li fanno gli altri non li fanno mai come vorrete voi. È così.
2: Ciao family.
1: Ciao.
2: Mio marito, quando vuole scaricare una foto, non è che prema sui tre puntini salva immagine, no, fa lo screenshot. Buona giornata.
1: È questo. Che poi si abbassa la qualità anche dell'immagine.
0: Però io lo trovo veramente, è un salvatempo questa roba qui. Perché si stava parlando di cose illogiche, no? E quindi la questione della lavastoviglie rientrava nelle cose illogiche che fanno le persone che vi stanno intorno. Secondo me questa te-

0: tecnica qui è ok, che abbassa la qualità e poi fai la foto a tutto, però è un salvatempo, cioè sì, quando hai poco tempo è ora o mai più, now or never, screenshot.
1: Una cosa illogica che fa mio moroso è che quando svuotiamo la lavastoviglie non è che le cose che vanno a destra le mette via lui, tipo le cose a sinistra le metto via io, no? Quello che piace a lui mettere via, allora lo mette via. Quello che non ha voglia di sistemare, invece tocca a me. Sempre. Tutte le volte.
0: Allora.
2: Ecco, e questa apre un'altra parentesi, che è quella come con la mia fidanzata, che facciamo i lavori di casa, ma lei l'unica cosa che non le piace fare è ripiegare i vestiti dalla cesta per metterli via negli armadi, e quindi non lo fa.
0: Mamma, è che tu rimani. Invece, in quanto riguarda la, per quanto riguarda questo discorso qua della lavastoviglie e del mettere via le cose, io trovo ogni tot in un punto specifico della cucina, dove di solito io metto per esempio le robe sporche eccetera, trovo delle cose che io magari so che sono, mi sembravano pulite, sembrano pulite, sì, sono un po' bagnate, sì, non capisco. E qui e alla domanda, ma queste dovevano asciugarsi, le ho lasciate qui. Ma siccome rimangono lì per giorni, allora la mia regola è questa: tutto quello che io trovo qui finisce in lavastoviglie. Quindi ci sono robe che io lavo 8 volte.
2: Ma funziona così che per i vestiti. La mia fidanzata la maglietta la mette lì, vorrebbe riadoperarla, però dopo alla fine non la riusa e quindi mi tocca buttarla a lavare. Ma certo,
0: no, non si può vivere così, ragazze. No.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.

0: mega businessman, visto che non mi lasci dirlo fuori onda, sappi che adesso lo dico in onda, Alessandro De Biasi.
1: No, questo ragazzo,
2: sì, non lo diresti mai che in realtà è un bulletto,
1: no,
2: eh?
1: Mi racconta cose assurde.

0: Le 9 un minuto, vi lasciamo con Viviana. Domani,
1: Radio
0: ciao.
1: Time.
2: Ciao amici.
3: Breaking news. L'intelligenza artificiale potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030. Il monito di Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che annuncia le dimissioni da Anthropic, dopo quelle di altri, inclusi il direttore operativo e quello di sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky, le parole ieri di Donald Trump. E il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. Danni e disagi al nord per il maltempo, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico su 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche, gialla in altre 12. Mondiali femminili di basket, a Berlino una clamorosa rimonta, nel finale non basta all'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
5: Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
6: Subaru.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su

0: insieme questo giovedì, che lo sapete per i matti del mattino, che cos'è se non la vigilia del weekend? Dai, 10 settembre 2026, io sono Viviana, c'è Ale De Biasi in regia. Saluto la family, Enrico Sisma, Carlotta. No, mi hanno accolto parlando, ormai lo sapete che io sono aracnofobica, o forse ve l'eravate dimenticati, parlando di ragni. Ho scoperto che Carlotta ha tutta una serie di varietà, di varianti di ragni a casa. E lei come se nulla fosse, perché è una casa molto secca, lei ci convive. Ho scoperto che esiste addirittura il ragno salterino. Il ragno salterino.
1: Mazza, che ansia!
0: No, capisci? Cioè, io se avessi comprato una casa dove all'interno scopro che ci sono tutta una serie di ragni, tra cui il ragno salterino, cioè la vendevo il giorno, già la vendo con tutto dentro, con gli animali, con gli insetti, con i ragni, con tutto. Grazie, la svendo, quasi quasi, se avessi soldi la regalerei pure, però non me lo potrei permettere. Va bene ragazzi, pronti a cominciare, abbiamo un sacco di cose da raccontare, un sacco di cose da dire. Oggi è suonata la prima campanella dell'anno per tanti studenti in giro per l'Italia, in particolare in Veneto. Eccola la nostra campanella che suona, e allora dai un po' di carica, un po' di energia con Gabri Ponte, Jovanotti, DNA su Radio Company.
2: Radio Company. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Girls, Visai Giu su Radio Company. Dai che è giovedì, dai che è il 10 settembre, dai che proprio oggi in Veneto ricomincia la scuola. E io immagino le mamme in questo momento al bar, cosa prendono? Caffè?

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore.
3: Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica su Radio Company. Ve la dedichiamo a voi mamme, a voi papà, finalmente liberi, finalmente soli per qualche ora, visto che oggi sono ricominciate le scuole in Veneto e in Val d'Aosta, perché poi in realtà tante altre regioni inizieranno un po' più tardi, ovvero martedì 15 settembre, che sarà la volta di un gruppo bello numeroso: la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il mio Lazio, la Sicilia e la Toscana. Poi il giorno seguente, quindi proprio i ritardatari, quelli che iniziano più tardi, sono gli abruzzesi, coloro che vivono in Basilicata e chi vive in Sardegna, gli studenti della Sardegna. Fanalino di coda, 17 settembre, la Puglia, che volevano posticipare ancora, volevano andare a fine settembre, ma a sto giro, ragazzi, vi tocca, non è andata a buon fine la proposta di andare lunghi a causa del caldo, che comunque da queste parti almeno per il momento è finito. Abbiamo una matta del mattinè, sentiamola.
2: Ciao, Radio Company. Ciao. Ecco, per me non era assolutamente così. Ormai i miei ragazzi sono grandi, sì, e laureati, però okay, quando iniziavano la scuola per me non era assolutamente così, nel senso che ero in ansia per loro, mi dispiaceva che iniziassero,
1: sì,
2: perché loro al mattino con me facevano tante belle cose,
1: okay,
2: e quando io ero al lavoro c'erano i nonni che li guardavano e vivevano liberi, pescare, giocare a pallone, tante belle cose.
1: Che pacchia.
2: E quindi mi mettevo nei loro panni e mi veniva proprio una bella tristezza, non una bella, mi veniva una tristezza
1: piuttosto
2: importante
1: per loro.
2: Loro, ma anche per me, perché non potevo più passare dei momenti liberi con loro. Ciao!
1: Va bene! Mamma!

sorry, scusa, lo siento, su Radio Company in questo giovedì 10 settembre in cui in Veneto e non solo è iniziata la scuola, quindi è suonata la campanella. Allora c'è chi scrive: ciao Viviana, ma magari mio figlio inizia il 21, ma come il 21? Ancora un bel po' di giorni di attesa. No, scusa, e allora vai, facciamo, e allora tu te la godi ancora per un po', ma di quale regione però, spiegaci meglio. E poi io mia figlia l'ho portata alla fermata della Corriera per l'inizio della prima superiore, sono tornata a casa e mi sono rimessa a dormire, era ora, la pacchia è finita e vai.

0: figlia adolescente dal balcone mentre alle 7 si dirigeva verso la fermata dell'autobus e lo saluta, ci ha mandato una foto, anzi un meme. Sai chi ti saluta tantissimo? Ovviamente sta scherzando. E vabbè ragazzi, tu, è arrivato quel momento, quindi tranquilli, ci sta che vi siete presi un momento anche di esultanza, di gioia, oppure siete tristi, nel caso ce lo dite, ma dai, secondo me c'è tempo per essere tristi, è un momento in cui ci possiamo un attimino godere anche le nostre cose, i nostri momenti, il nostro tempo, bere una tazza di caffè in silenzio, senza nessuno, non dover preparare cose per gli altri, tornare magari a farsi una bella lettura, oh, mi metto a leggere prima di tornare al lavoro, mi faccio un bel massaggio rilassante, oppure un bel bagno, ma perché no? Dai, se vi va, 333-2688-688, messaggi vocali e tra poco vi parlo di una conferma ufficiale importantissima.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.

0: 8 settembre in piazza Vittorio Emanuele a 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Company. Company Disc. Company Disc. Company Disc.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: anche quella forma di rispetto linguistica, che tutto si può ottenere, tutto si può fare parlando civilmente.
1: Ok, quindi fermarsi a parlare, chiacchierare e magari trovare una soluzione senza andare lì di cose drastiche come la multa, cioè magari potevano un attimino mettersi d'accordo, vedere bene la dinamica, dici questo, non sentirsi tutti, ci sentiamo tutti padroni della strada con qualunque mezzo andiamo, anche a piedi, non lo so, sentiamo altri, vai
2: buongiorno,
1: Matti.
2: Buongiorno Radio Company, Riccardo da Ferrara.
1: Ciao,
2: allora,
1: Rick.
2: Io multerei tutti e due a quel punto,
1: ecco.
2: Il pedone, perché i pedoni e i ciclisti non rispettano il codice della strada. Poi vabbè, anche
1: vabbè,
2: chi ha bestemmiato, però io voglio dire, stiamo diventando troppo puritani.
1: Ah, vabbè. Allora, non è certamente una cosa bella da sentire, a molti dà fastidio, però in questa situazione secondo me si poteva chiudere un occhio, se non altro perché davvero c'è tanto spavento, c'è tanta paura e soprattutto è un momento delicato quello che arriva dopo per il motociclista, cioè ti tremano proprio le gambe, secondo me, che sei riuscito a schivare una situazione di pericolo. Abbiamo altri vocali,
3: ciao,
1: sentiamo.
3: Ciao. Allora, semplicemente il vigile è semplicemente un idiota,
1: ma no,
3: poi maiuscola,
1: ma
3: perché
1: come?
3: Okay, che la legge bisogna rispettarla e queste tutte le storie, però quando fai quelle cose lì devi pensare prima, che servirebbe anche il buon senso, devi pensare se fossi stato io il motociclista, cosa mi sarebbe, cosa avrei detto.
1: Beh, per fortuna non è successo nulla, al di là di quello che ha detto o non detto, io avrei lasciato correre.
4: Secondo me
1: ancora
4: è andato in loop del tipo scivolo il pedone, orca, il vigile, hai bestemmiato, una multa, oh porca, no, un'altra multa.
1: A quel punto scusa, se già l'ho fatto prima, ho bestemmiato prima, una volta che poi mi dà la multa, cioè, l'imprecazione ti torna automatica.

0: Radio Company, riusciamo a mettere l'ultimo vocale per quanto riguarda il motociclista che è stato multato per aver schivato un pedone e subito dopo aver bestemmiato. I vigili l'hanno sentito e non hanno perdonato, nonostante fosse stato bravo invece a schivare il pericolo. Sentiamo, vai.
1: Una multa che grida vendetta.
0: Ah, beh.
1: Cioè, multa per una bestemmia, perché quell'altro si è spaventato. Bisogna dire al vigile che vada bene il sabato e la domenica, che vada a farsi un giro nei campi da calcio, nelle tribune. E allora le affiocherebbero belle bestemmie, a fronte di niente, tra l'altro, a fronte di un gioco, non a fronte di una paura o di uno spavento che si possa prendere in strada. Ciao!
0: Ciao! Beh, in effetti lì comunque c'è l'arbitro, in teoria, no? Che dovrebbe stare attento a queste cose. I vigili magari si occupino di cose più importanti rispetto alle bestemmie in una partita di calcio, per questo come la vedo io. Grazie a tutti i matti del matinè per aver partecipato in tanti anche oggi, in questo giovedì che per noi è la vigilia del weekend. Tra poco un successo del presente, uno del passato, poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company.

Italian Buy Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito. italianbuyquick.net.

0: Jenny Dracula, il nostro successo del presente e dal passato, Roxy Music con More Than This. Ci salutiamo per oggi, ma noi ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà venerdì e vai che quindi per noi è il weekend. Ufficialmente inizia già domani mattina, anche se siamo al lavoro o a scuola, visto che tanti studenti sono tornati proprio oggi. È tornato incredibilmente anche Martino, sempre quando vuoi, sempre se ti va. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e un minuto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il maltempo colpisce il centro-nord con temporali e piogge intense, allerta arancioni in Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, gialla in altre 11 regioni. Nubifragi a Cremona, Brescia e in diverse zone del Veneto, allagamenti poi a Lignano-Sabbiadoro, una frana a Pulfero e rami caduti a Trieste. Una tromba d'aria a Roncade, a Bassano una bambina è rimasta ferita in un incidente. E notizia di poco fa, la tisana, una donna è stata trovata senza vita dopo essere rimasta intrappolata con l'auto in un sottopasso allagato. Donald Trump promette, se i repubblicani manterranno la maggioranza alla Camera e al Senato nelle prossime elezioni a novembre, distribuirà un dividendo da $5,000 ad ogni cittadino adulto degli Stati Uniti. Se perdiamo le midterm salta la vostra sicurezza, ha avvertito Trump. Tensioni in Medio Oriente si riaccendono con una battaglia navale nello stretto di Hormuz. 5 petroliere iraniane e 2 navi americane sarebbero state colpite. L'escalation sta già avendo ripercussioni sui mercati energetici e il prezzo del gas ha raggiunto i massimi storici. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha definito falsità le accuse che lo riguardano in merito all'attentato del 7 ottobre. Parallelamente è stato annunciato un bando nei confronti delle ONG britanniche. Il presidente ucraino Zelensky è arrivato in Canada per incontrare il premier Carney e rafforzare il sostegno a Kiev. La visita, che dura fino a venerdì, sarà incentrata sulla cooperazione in difesa, economica ed energia. La delegazione ucraina arriva da Oslo, dove il presidente ha partecipato ai funerali di re Harald. In precedenza, durante una tappa in Moldova, il volo di Zelensky aveva subito un ritardo a causa della chiusura dello spazio aereo dovuta all'incursione di un drone russo poi abbattuto. Le prime indagini sul blackout che ha paralizzato il traffico aereo nel Regno Unito puntano su un possibile errore nell'elaborazione dei dati da parte del sistema informatico di NATS, la società che gestisce il controllo del traffico aereo britannico. Secondo fonti europee, l'ipotesi principale al vaglio è che un piano di volo militare, anziché civile come accaduto nel 23, possa aver causato il malfunzionamento. Decine di voli verso la Gran Bretagna cancellati anche in Italia, anche ieri. Oggi la situazione sta tornando alla normalità. Sport Champions League, Napoli-Arsenal 0-1, i Gunners spugnano il Maradona, oggi la Roma, Istanbul e poi il debutto del Como con l'Ipsia. È tutto, grazie per l'ascolto, per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

direttamente dall'anno 2000, Mor Shiba con Rome Wasn't Built in a Day. Signore e signori, signoras e signoras, buongiorno, comincia Snack, Giulio Pego e Martino che è tornato finalmente in regia e ti chiedo cortesemente, senza ulteriore indugio, di mettere la sigla. Ah, che dolcezza stamattina.

0: per far uscire lo scatarramento. Ma non, è anche un po' di giramento di testa. Oh signora, aspetta che mi siedo. Aspetta che mi siedo, che difficoltà. Buongiorno amici e amiche, sono le 11.08, state ascoltando Snack. Io sono Giulia Pego, di fronte a me è tornato Martino. Che cosa? Giulia Pego, cosa ho detto? Che cosa ho detto?
1: Sei mangiata la pizza, non bevo.
0: Vabbè, la difficoltà comunque c'è. E parte di questa difficoltà è comunque data da te, caro Martino, che è da questa mattina. Allora, voi dovete sapere, e adesso lo dico, e faccio un appello a tutti quelli che si comportano come lui, di smettere di farlo. Martino è una di quelle persone che quando lei è a fianco deve annunciare ad alta voce tutto quello che sta facendo. Quindi lui dice: ah, adesso prendo il mouse, oh, mi siedo qui, aspetta che apro questo file, oh, adesso clicchiamo questo, export, e ha passato 2 ore questa mattina a fare questa cosa, quindi capirete se sono già un pochino esaurita. Quindi musica, che è meglio. Radio

0: ora torno da te.
1: È l'ultimo di Fred Palma, si chiama Ragazzino. Sono le 11:12 qui su Radio Company. Ancora buongiorno amici, state ascoltando Snack. Tra pochissimo apriremo ufficialmente le danze. Avrò bisogno di interpellarvi per sentirmi meno sola nei miei disagi. E per farlo vi faccio già una domandina al volo. Avete mai usato dei tutorial per fare qualcosa? E se sì, com'è andata? Perché io, ve lo anticipo, sono una pippa in tutto, in qualsiasi cosa io faccia. Fatemi sapere voi come siete, in che situazione vi trovate al 333-2688-688. Tra poco ricominciamo e approfondiamo.
2: Radio Company, Snack Radio Company.

0: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... Poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Love, 11:23, buongiorno amici, apriamo ufficialmente le danze qui a Company Snack. Vi ho fatto una domanda poco fa, o meglio, vi ho dato un piccolo spunto perché voglio raccontarvi una cosa. Si sa che Malcomune è mezzo gaudio, voglio sapere se sono l'unica pirla che non sa fare le cose. In generale, cose manuali nello specifico, grande grande difficoltà. Allora, vi racconto questa. Un paio di giorni fa ero un pochino giù di morale, quelle giornate un pochino così, dove sei giù di corda, magari hai qualche acciacco fisico, un po' di mal di testa, sei un po' triste, per assolutamente niente nello specifico, però magari è la giornata no. E allora, quando erano più o meno le 7:30 di sera, mi sono detta: sai che cosa mi farebbe stare bene adesso? Piuttosto che stare a leggere un libro, guardare la TV, che alla fine sono cose che alla lunga non mi tirano su di morale, ho detto: io adesso vado da Hobby, nel negozio quello di bricolage, e compro il DAS, cioè l'argilla, per creare qualcosa. Ho detto: magari così, sfogando la creatività su qualcosa di manuale, magari riesco a staccare un pochino la testa e a fare qualcosa di carino e a tirarmi su di morale. Bene, intanto da Hobby mi hanno riso in faccia quando gli ho chiesto il DAS. Mi hanno detto: non sappiamo bene che cos'è il DAS. Gli ho detto: ma sì, tipo il pongo, l'argilla, la pasta da modellare. Mi hanno detto: ah, no, cose per bambini, no, non ne abbiamo. Ma come? Quindi sono dovuta correre poi in un altro negozio. Fatto sta che ho preso il DAS, sì, in cartoleria. Ho preso questo benedetto DAS, ho dovuto cercare un tutorial, volevo creare un portagioie. Allora cerco sull'intelligenza artificiale il tutorial passo passo per creare il portagioie perfetto. Dopo un'ora e mezza di pastrocci, la casa tutta incrostata, il mio corpo tutto incrostato, cioè avevo il DAS nei capelli piuttosto che nel portagioie. Quello che mi è uscito è stato un po' tipo un reperto etrusco, sembrava, non brutto, raggrinzito, tutto storto, un po' mangiucchiato. E vabbè, pazienza, comunque devo ancora dipingerlo. Io sono fiduciosa che le mie doti di pittura
1: cambierà per le quali tutto, sono sicuro io.
0: Cambierà tutto, anche perché cercherò un altro tutorial da seguire, come dipingere un vasetto d'argilla. Verrà fuori probabilmente una merda. Comunque, vorrei sapere da voi se sono l'unica che non è in grado di seguire i tutorial, anche di cucina. Poi ve ne racconto un'altra, peggio ancora, peggio mi sento. Ma 333-2688-688, fatemi sentire meno sola, signore e signori. Fatemi sapere se avete mai provato a seguire un tutorial per qualsiasi cosa, cucina, casa, chiesa, quello che è. E soprattutto,

0: Jason Dixon con The Boy Does Nothing. L'uomo non fa niente se non ha un tutorial di fronte. Quello che più o meno sta succedendo a me in questi giorni. Sto cercando di fare creazioni con scarsissimi risultati. C'è anche chi mi ha scritto: cara, ritorna all'asilo per fare i lavoretti. E io le ho risposto: no, cara, perché i bambini sarebbero più bravi di me. Io stavo cercando di fare i lavoretti per sentirmi meglio in una giornata uggiosa. Se poi vedo che un bambinetto di 2 anni e mezzo riesce a fare dei lavoretti migliori di miei, ciao, mi lancio, esco, scappo, mi butto per strada, per carità. Ma sentiamo voi il rapporto con i vostri tutorial.
1: Ha voglia, se non seguite di tutorial, ecco. Anche per il computer, mi diceva: apri questa pagina qua. Vado ad aprire e il menu completamente differente da quello che c'era sul tutorial. E allora quindi? Andiamo andati a quel paese e ho chiuso tutto.
0: Hai mollato proprio sul nascere, hai fatto bene, io avrei fatto danni. Comunque, piccola pausa, tanti tanti vostri messaggi. Il numero, se volete, comunque è il 333-2688-688.
2: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.

0: settembre in piazza Vittorio Emanuele a Noventa di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di Noventa in Piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. Noventa di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Che pezzo, signori. Che pezzo dal 2012 Pink con Try, che ci casca effettivamente proprio a fagiolo. Try, provare. Poi chi se ne importa del risultato, no? Più o meno. Dipende, perché stiamo parlando di tutorial, amici. Vorrei capire qual è il vostro rapporto con i tutorial, se siete bravi a fare le cose oppure no. È vero che ho appena detto l'importante è provarci, non importa il risultato. Non però in alcuni casi. Senti lui.
1: Ciao, ciao. Ciao Giulia, ciao, ciao. Allora, io faccio il meccanico e non mi vergogno meccanico. Dire che tempo fa con un attrezzo agricolo non ne venivo fuori.
0: Non ho capito.
1: È un già un macchinario complicato di suo. Okay. Ho messo su YouTube a rovistare il pianeta, finché ho trovato uno, non so neanche esattamente di che dell'America, che ha fatto sto video di 30 secondi. Giusto quello che mi serviva per capire sinceramente esatto di quel meccanismo che mi ha salvato il culo, ha salvato la morte.
0: Vedi che alla fine possiamo tutto, possiamo fare veramente tutto da soli. Cioè tu paghi fior di quattrini per portare la macchina dal meccanico e poi c'è il meccanico nel garage come riparare auto.
2: Non era un'auto, era un macchinario agricolo.
0: Un macchinario agricolo, ok. Vabbè, comunque siamo lì. Lui che lo fa per mestiere ha dovuto anche lui cercare dei tutorial per riuscire a fare il suo mestiere. Però lui in questo caso ce l'ha fatta. Non come me e soprattutto non come lei che mi ha scritto: io con le mie amiche abbiamo provato a fare le casette di marzapane. Sapete quelle carine, bellissime, che poi vengono usate lì come arredi per tutto il periodo natalizio. Abbiamo comprato tutto il kit, bastava tra virgolette solo aggiungere l'acqua per fare la colla commestibile. Abbiamo sbagliato le proporzioni, era troppo liquida. Ti lascio immaginare che smerdazzamento è venuto fuori, non è rimasta in piedi neanche mezza, però ci siamo tanto divertite. Allora io ho fatto una ricerca volantissima, ho scritto: le casette di marzapane si possono mangiare? Sì. Quindi vedi che tutto sommato alla fine, anche se vi è venuto tutto un disastro, almeno vi siete fatte una scorpacciata di 8 kg di marzapane. Alla fine magari a qualcosa è servito. E comunque c'è anche il saggio, in questo caso la saggia all'ascolto, che giustamente dice: l'importante è che in quell'ora e mezza che hai perso a provare a fare qualcosa hai pensato ad altro, lo scopo alla fine l'hai raggiunto. Io, e poi aggiunge ovviamente, perché la saggia ma anche quella giusta, io sono super manuale, quindi zero tutorial. Va bene, cara Chiara, io i messaggi come il tuo, ne sono arrivati veramente tantissimi di tutte le persone che al contrario mio e di tanti di voi sanno fare le cose e che mi mostrano orgogliosi i loro risultati. Io questi messaggi non li leggo. Ti è? No.

0: Che c'è, mo sta un titolo più lungo la prossima volta, Laura. O meglio, dovremo prendercela con Raff, perché quello che avete appena ascoltato è una cover del celeberrimo successo di Raff, che fa parte, amici, dell'album Io canto 2, che è uscito questo febbraio 2026 di Laura Pausini. Sapete che è un progetto che nasce proprio come tributo totale a tutti i grandi cantautori e interpreti della musica italiana e internazionale, quindi è un album tutto di cover. Invece, tornando a noi, prima di fermarci qualche istante, volevo leggere questo messaggio che riguarda i tutorial. Lei dice: io ho seguito un tutorial per fare le iniezioni di eparina nella pancia di mio marito durante il Covid, perché nessuno veniva a casa a fargliele. Io spero che il risultato sia stato migliore di quello che ho avuto io e di tutti gli altri ascoltatori prima, che hanno fatto un disastro. Se no, mi immagino tuo marito povero con 8 lividi sulla panza. Quindi io spero, Elisabetta, che almeno tu ce l'abbia fatta.
1: Radio Company Snack. Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Cabana, il nostro successo del presente e dal passato. Lui, il King, anzi il Prince. Fatto la battuta. Prince con Kiss, il nostro successo del passato. Ci fermiamo qualche istante perché si sono fatte le 12 da 3 minuti. A tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Non mancano le lacerazioni negli Stati Uniti alla vigilia della ricorrenza dei 25 anni dall'11 settembre, l'attentato aereo che uccise quasi 3.000 persone, in larga parte nel crollo delle Torri Gemelle. Parole durissime dall'allora sindaco di New York, Laura Trampiano Giuliani, verso l'attuale, il musulmano progressista Mamdani. Odia l'America come i dirottatori, la sola differenza è che loro non lo nascondevano, dice. Danni e disagi per il maltempo e c'è una vittima, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, stasera l'esordio delle altre due italiane in Champions League, alle 18.45 Roma a Istanbul in casa del Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia, analogo l'imperativo dei due allenatori Gasperini e Fabregas.
3: Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi, siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche.
4: Capisco ovviamente l'emozione perché è una occasione storica, però noi dobbiamo essere bravi a essere professionisti, a capire che è una partita di calcio. Vediamo come va, però tanta fiducia.
2: E da Alessandro Cisilli grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company. Spot.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
9: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
10: Company! Radio Company, che passa?

0: dei dischi che mi piace di più e questo dice molto di me e di qualche fastidio e delle mie passioni, Martino, i balli di gruppo, la graziosa, l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Company in apertura della nostra seconda e ultima ora insieme fino alle 13. Giulipego e Martino, che invece non ha gradito questo disco dalle facce che sta facendo, non so se non hai gradito il disco o non hai gradito il mio balletto. La combo forse,
1: no,
0: tutte e due.
1: Il disco.
0: Ah, ok, grazie per aver mentito così spudoratamente e avermi fatto sentire un pochino meglio. Invece, parlando di, abbiamo parlato di tutorial e quindi di cose da fare, in realtà viene da sé parlare di hobby, perché le persone che sono un pochino come me, ovvero che comprano cose per cercare di riuscire a fare qualcosina, anche se poi non ci riesce, alla fine siamo solo dei sognatori, ok? Siamo delle persone che cercano le proprie capacità nella vita, cercano di avere degli hobby, magari con degli scarsi risultati. Lei uguale mi aveva scritto: ciao Radio Company, io mi ritrovo in tutto. Avete presente le vecchie botti di vino, le damigiane? Ecco, le ho recuperate, ma il coraggio e il tempo per dipingerle ancora non l'ho trovato. Sono fiduciosa. Io sono come te. C'era anche chi mi aveva scritto: Giulia, comprati una chitarra se hai cose, se vuoi passare il tempo, vuoi fare qualcosa di produttivo piuttosto che fare casini con il DAS, con l'argilla. Allora, sappi, amico mio, che io la chitarra l'ho comprata.
1: È meglio il DAS.
0: Il dash, il lava tutto. Io la chitarra l'ho comprata perché sono una di quelle persone che si fissa, di quella brutta categoria di persone che si fissano con un hobby, spendono soldi a manetta per avere tutto, ovviamente anche all'ultimo grido. Potrò mai aver comprato la chitarra, quella usata, quella brutta? Ovviamente no. Chitarra fighissima, di quelle super Sony, che è? Ci provo magari per una settimana, poi vedo che non ci riesco, basta, via al prossimo hobby. È difficile. Tra poco vi racconto un'altra cosa, tra l'altro, che potrebbe essere il nuovo

Peggy Gou insieme ad Aria Star, si chiama Woman. Peggy Gou, che è stata anche protagonista di una vicenda alla Mostra del Cinema di Venezia in questi giorni, fermata anche dalla polizia e dai carabinieri. Se fermano me, multa. Se fermano lei per una foto, Peggy, una foto per favore. Comunque mi arriva questo messaggio: ciao Radio Company, io da alcuni anni, per liberarmi un po' la testa, ho iniziato a fare un cinetto dal nulla, e da alcuni mesi mi sono imbattuta anche nel lavorare a maglia. Devo dire che mi piace molto di più, ma lo faccio più che altro per stress e per stare bene. Io lo faccio, mi stresso ancora di più. Perché?

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Lucky e Star Sailor con Four to the Floor, le 11 e le 12 e 22 ero rimasta, ma per carità, se no ancora due ore avremmo davanti. Le 12 e 22 state ascoltando Snack, Giulia Pego e Martino in diretta. Mi fate troppo ridere, mi fate veramente troppo ridere, perché siamo tutti uguali, viviamo tutti la stessa vita. Tipo lei che mi ha scritto: io ho comprato un ukulele durante il Covid per imparare a suonarlo, è ancora sigillato. Siamo nella stessa barca, signori, perché io come te compriamo le cose, abbiamo queste fissazioni. Allora, io a casa, che ho la stessa malattia che ha più o meno mio padre, abbiamo la stessa cosa. A casa abbiamo un drone, tra l'altro fichissimo, ovviamente, di quelli grandi, alati, che li vedi nel cielo, dici: c'è la Russia! No, è solo mio padre che sta cercando di provare a far volare il drone. Durata del tentativo? 5 giorni, una settimana forse. Abbiamo l'arco con le frecce, di quelli super professionali, di marca, perché un giorno abbiamo detto: ma dai, diventiamo dei master in arco e frecce. La chitarra, il basso, una pianola. Io a casa ho tutto un set per dipingere, perché mi sono svegliata un giorno e ho detto: ma sai cosa? Io forse potrei essere una pittrice. È tutto restato lì. Le tele con 4 schizzi sopra, orribili. Ho detto: no, non è il mio, messo da parte. Viviamo un pochino tutti la stessa vita. Fissazione che avrò da qui alle prossime, 2 settimane, volendo, imparare a essere come Dua Lipa, che è diventata virale sui social in questi giorni, perché ha mostrato, oltre a mostrare a tutti quanto è più brava, più bella, più figa di tutte noi messe insieme, ha mostrato che è capace a fare la mossa della Sirsasana, ovvero fare la verticale sui gomiti. Avete presente quella mossa? Non lo so adesso se è di yoga o di quale disciplina sia. Sul SUP, quindi su quella specie di tavola da surf che galleggia.
1: Non comprarti il SUP.
0: Io adesso l'ho già ordinato. Ho ordinato il SUP e prenderò lezioni di yoga. Durata? Fino a che non mi rompo magari la caviglia e l'alluce e poi basta. Però noi ci proviamo.

0: Giulie! Allora, mi parli di drone, mi viene in mente troppo questa cosa. Vai. Lockdown, quindi passati un bel po' di anni, ordino questo drone da Temu, non so se si può dire, mai l'ho detto. E mi è arrivato tipo 8 mesi dopo, quindi non l'ho mai usato. Mese scorso lo tiro fuori, ho detto, ah sì dai, lo proviamo finalmente. Si è schiantato, si è rotto tutto.
1: Ma dai,
0: l'ho buttato via.
1: Ma cosa mi dici mai? Intanto ci avrà messo 8 mesi ad arrivare perché si è autopilotato. È arrivato direttamente dalla Cina, non so dove li facciano, ed è arrivato da te. Ma ringrazia che ti è arrivato un drone. L'avrei comprato a 8,50 euro su Temu. Mi sarei aspettata qualsiasi cosa. Una carcassetta di piccione con due alette attaccate. Quindi tutto sommato ti è anche andata bene. Invece adesso, amici, sono le 12.30, quindi ci fermiamo qualche istante, ma cosa molto importante, restate qui perché tra poco si gioca e 50 euro potrebbero essere vostri.
2: Radio Company Snack. Radio Company.
3: Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. E il leader dell'ONU Guterres esprime profonda preoccupazione anche per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran. Esplosioni nell'isola iraniana di Kashmir e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Caoti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri dalle nuove schermaglie intorno allo stretto e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio. Milano guadagna circa un terzo di punto. La strage di famiglia a Pietralata, a Roma, secondo i primi riscontri, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura anche i disperati tentativi della famiglia di far curare la piccola, anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa sui 300.000 euro. E da Alessandro Cesilin, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com.
8: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
10: Sì.
11: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
13: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

0: LP, Don't Stop.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: 2001 i REM con Imitation of Life, quando, signore e signore, è arrivato il momento di giocare.
1: Snackpot, yeah. Che buono!
0: Come ogni giorno, dal lunedì al venerdì ci sono in palio per voi 50 euro sotto forma di buono spesa da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V, che non solo ci danno questa meravigliosa possibilità, ma appoggiano anche un bellissimo progetto che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è un sito che è omonimo, che noi vi invitiamo ad andare a consultare, perché potete trovare in questo tutte le famiglie e le aziende che appoggiano e sostengono e producono nel nostro territorio, che quindi sono sinonimo ovviamente di grande qualità. Detto ciò, le istruzioni per partecipare sono semplici: basta mandarmi un messaggio scritto al 333 2688 688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza

0: 14:48, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Allora amici, ricordatevi di seguire la nostra pagina ufficiale su Instagram per non perdervi i diversi contenuti che sono usciti e che usciranno nel corso di questi giorni, ovviamente, per quanto riguarda la mostra del cinema Venezia. Noi infatti siamo qui in diretta dal Lido e era un piccolo memo. Ricordatevi, seguite la pagina di Company e ovviamente guardate anche i contenuti.
1: Ti posso dire, rido di me stesso, ma il video che abbiamo postato oggi, dove effettivamente la tipa chiede il nome e io dico George Clooney, quella frase lì mi fa riderissimo.
0: Anche a lei, fidati. Al bodyguard un po' meno, perché poi sarei presa con me completamente a caso. Amici, facciamo una pausa, ritorniamo tra poco.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Naked Sai con Animal su Radio Company per quanto riguarda il successo del presente, mentre per quanto riguarda il passato, Technotronic con The Beat is Technotronic su Company.
1: Belle!
0: Bellissime queste due canzoni, due belle pillole. In ogni modo, tra poco avremo bisogno di voi.
1: Facciamo il punto della situation, visto la giornata.
0: Allora, avremmo potuto chiedervi quanto avete speso in queste vacanze, ma la domanda che in realtà ci terremo per il prossimo anno.
1: Sì, perché però, l'avevo già usata l'anno scorso.
0: Però, oggi appunto è ricominciata la scuola e quindi inevitabilmente si parla anche di denaro, di soldi, e purtroppo per la scuola se ne spendono davvero tanti.
1: Anche perché dove andiamo a fare la spesa noi qua al Lido, non so se hai visto, c'è uno scaffale con i libri di testo dei ragazzi che vengono a ritirare,
0: che è una cosa...
1: i genitori passano, prendono, non so se sono...
0: In che senso? Sono...
1: Credo incomodato.
0: No,
1: è solo un punto di ritiro.
0: Punto di ritiro, paghi. Credo che ci sia proprio una sorta di collaborazione tra il supermercato e ovviamente i testi scolastici. Quindi amici, intanto controlliamo l'ora e tra poco ne parliamo.
1: 2 minuti alle 15.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Talk to You su Radio Company, inizia la seconda ora dei Pischelli e si parla di scuola in questo 10 di settembre, perché oggi per molti studenti è la ripartenza.
1: Ricomincia le scuole.
0: È la giornata della liberazione dei genitori.
1: Esatto, che poi in realtà non è che i genitori improvvisamente si scaricano di responsabilità, ma ricomincia tutto un giro, se ci pensi. Sì. È accompagnarli la mattina e poi inizia la scuola, ma iniziano anche gli allenamenti, anche un pochino prima, e quindi riaccompagnagli agli allenamenti, torna a prenderli, insomma, anche per i genitori incominciano delle responsabilità.
0: Si stava meglio quando si stava peggio.
1: E poi dal punto di vista economico chiaramente le cose sono cambiate.
0: Difficoltà.
1: È da anni che i testi, i libri di testo appunto, costano sempre di più quindi ci sono un sacco di mercatini, è vero, tra l'altro anche io gli ultimi anni di scuola
0: sono riuscito
1: a comprare tanti libri usati, però oggi vogliamo fare un pochino i giri all'interno della vostra privacy, un bel giro su il vostro portafoglio, ok?
0: Sì, quindi oggi al 333-2688-688 ci rivolgiamo in questo caso ai genitori, o anche se siete studenti potete dircelo, quanto avete speso per il materiale scolastico per questo inizio anno.
1: Compreso magari di libri, quaderni, astucci, magari qualcuno ha dovuto cambiare lo zaino, quindi è arrivata anche la spesa dello zaino, e anche uno zaino può costare dai 30 ai 60 euro, parliamo di uno di qualità abbastanza media, ecco.
0: E poi se vuoi fare il mega galattico anche di più. Certi libri puoi recuperarli da qualcuno e magari dici se hai comprato libri nuovi o usati, che poi anche per fare la differenza.
1: Che poi c'è anche la, e mi permetto di dirlo, la bastardata, molte volte magari il libro è lo stesso ma cambia l'edizione e quindi anche nonostante ci siano all'interno le stesse identiche cose, cambia il numero delle pagine, insomma, fanno quelle infamate lì. Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, facciamo un piccolo giro all'interno del vostro portafoglio e vogliamo sapere quanto avete speso per la scuola per quanto riguarda i vostri figli. Raccontateci.

0: oggi quanto avete speso per acquistare tutto il materiale necessario per mandare a scuola proprio e i vostri figli.
1: Ci rendiamo conto che ci sono dei sacrifici non indifferenti, non indifferenti. Io mi ricordo anche i salti mortali che a volte i miei genitori hanno dovuto fare, e quindi ragazzi all'ascolto, vale quella regola, mi raccomando, andate a scuola, mi raccomando, studiate, perché dietro ci sono genitori... ci sono degli enormi sacrifici. Noi non siamo padri, non siamo ancora genitori, non possiamo capire assolutamente nulla, però dopo aver studiato ti rendi conto che effettivamente qualcosa è stato fatto per noi, quindi
0: dipende.
1: Abbiamo, certo, però noi abbiamo avuto la possibilità, rispetto magari a qualcuno che è nato prima di noi, di avere come posso dire, la fortuna, la
0: molte
1: fortuna di studiare, la
0: quinta elementare, poi addio, perché dovevi dare una mano alla famiglia lavorando.
1: Ciao nonno, so che tu avresti voluto lo stesso per me, ovvero
0: ciao,
1: che
0: uomo,
1: smettessi,
0: tira il dito, ciao.
1: Ovvero che avessi, avevo voluto che in un certo senso smettessi prima. Allora andiamo avanti, fino ad ora ho preso solo i libri necessari e ho speso poco, meno di 150 euro per fortuna alcuni libri dello scorso anno. Sì, se mi giri il messaggio.
0: Ah, scusami.
1: Grazie, ti voglio bene anch'io. Per fortuna alcuni libri dello scorso anno sono validi per il triennio, è vero, soprattutto nelle scuole con la specializzazione. Devo ancora però acquistare materiale vario, visto che aspetto indicazione.
0: E poi arriverà tuo figlio una notte alle 2, no, con un foglietto che ho scritto: allora mi servono 47 matite 4B. Ci serve poi 2 HB, fogli F4, quelli ruvidi.
1: Esatto,
0: no?
1: E poi no, aspetta, fogli A4.
0: No, F4, quindi sì, Fabriano 4.
1: Ah sì, F4, solo che li abbiamo presi squadrati, non dovevano essere squadrati, okay. Però ho controllato troppo tardi.
0: 7 righelli esagonali, così,
1: più compassi
0: rando.
1: Vari.
0: Madonna. Salutiamo Luigi, ciao, da San Bonifacio. Per mio figlio che inizia le medie, 380 euro.
1: 380 euro, cavolo, per le medie. Dai, 333-2688-688, quindi messaggi scritti e vocali. Facciamo un po' il... tiriamo le somme, ecco, tiriamo le
0: facciamo
1: somme.
0: Facciamo i conti in tasca.
1: Facciamo i conti in tasca, però è giusto comunicarle certe robe, non c'è nulla di cui vergognarsi.
0: Facciamo
1: e nulla di cui
0: spesa.
1: Esatto, e nulla di cui andare orgogliosi. Quindi quanto avete speso per i vostri figli, oppure da figli, da studenti, se in un certo senso vi siete resi conto, anche perché magari c'è qualcuno un pochino più grande che è indipendente, quanto avete speso per il materiale scolastico?

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.

0: Noi alle 15.15 state ascoltando i Pischelli, ricordiamo, in diretta ancora oggi e domani dal Lido di Venezia.
1: Esatto, dalla 83esima mostra del cinema di Venezia. Intanto però fino alle 16 insieme oggi stiamo parlando della scuola. La scuola, vogliamo sapere insomma quanto avete speso per i vostri figli, essendo genitori oppure da figli, perché ce ne sono anche molti che magari già a 16-17 anni fanno qualche lavoretto e magari ogni tanto contribuiscono pure a quelle che sono spese per il proprio futuro, quindi la scuola è essenziale.
0: C'è un vocale, sentiamo.
2: Ciao, per mia figlia che è in quinta superiore del liceo, quest'anno solo per i libri ho speso 250 euro. Considerato che ne ho trovati 9 di usati. Pensa, e quindi li ho pagati a metà prezzo, e di libri nuovi ne ho presi solo 4.
1: Solo 4.
2: Non sono riuscita a vendere nessuno di quelli degli anni prima perché hanno cambiato le edizioni, ecco, e quindi non si potevano più rivendere.
1: Che poi, attenzione, se qualcuno è sveglio, magari riesce comunque, è che è un lavoraccio, prendi il libro dell'edizione precedente e in un certo senso, se riesci a capire come funziona, lo so, però io avevo un compagno di classe che con il libro di matematica, per esempio, tanto alla fine, ok, cambiamo il numero delle pagine, però quelle sono le cose di matematica, non è che improvvisamente nell'edizione
0: basta
1: successiva.
0: Ma che gli esercizi e le cose siano uguali?
1: Ma sì, ti fai fare una foto da quella a fianco e basta.
0: C'è allora gente che non prendere il libro.
1: Esatto, quanti siamo stati scemi noi. Poi, ciao Pischelli, la grande ha iniziato la prima superiore. Purtroppo sono riuscita a prendere soltanto un libro usato, spesa all'incirca sui 400 euro, perché devono ancora arrivare tutti. Materiale scolastico per lei e il vostro fan numero uno, zaino, astucci, le basi, insomma, quindi quaderni, matite, colle, penne. Altri 250 avendo fatto scorta in grosso. Poi dovrei essere tranquilla per un po'. Mettici poi la mensa, quasi 5 euro per due volte a settimana, abbonamento mensile, quindi 36 euro, più attendiamo il materiale per le superiori e confidiamo che questo possa essere un buon anno.
0: È vero che c'è anche l'abbonamento poi dell'autobus, anche quello è un salasso incredibile.
1: Certo, sì, appunto quando si andava all'elementare c'erano i bollini, ti ricordi? Tipo per la mensa scolastica.
0: Noi avevamo un tesserino.
1: Sì, tipo c'erano dei bollini e andavi a comprare questi bollini presso la mensa e anche lì erano soldi. Mio papà, mi ricordo che ogni anno si arrabbiava perché aumentavano proprio i prezzi per quanto riguarda la mensa.
0: Ed è per quello che ti dava la schiscetta.
1: No, che mi diceva, portati le patatine, portati questo.
0: Mangiati un crack.
1: Portati un crack.
0: Dai, 3332688688, oggi è iniziato l'anno scolastico per molti studenti. Quanto effettivamente avete speso per i libri di testo e tutto il materiale? Vi aspettiamo.

0: però controlliamo i vostri portafogli. Vogliamo sapere nello specifico quanti soldi avete speso quest'anno per la scuola per quanto riguarda i vostri figli.
1: Allora, 15 e 24 è il momento della grande P, la grande P che sta per
0: era
1: polemica.
0: Principiante. Ah, polemica, pensavo polemica. P principiante.
1: C'è Andrea che dice: io non sono un genitore ma ho un figlio. Mi sono reso conto che i miei hanno speso soldi per niente, perché uno non studiavo e due perché non servivano i professori per spiegarci.
0: Allora, questo ragionamento lo si può fare per quanto riguarda l'università, perché per esempio ci sono molti professori universitari che dicono di comprare il libro, però poi effettivamente guarda che ci sono stati dei corsi che io ho passato tranquillamente senza aprire i libri. Vabbè, e questa cosa mi faceva arrabbiare perché
1: sei un essere speciale e Dio avrò cura di te.
0: E perché c'era l'obbligo di comprare i libri? Perché il libro l'aveva scritto il professore. Vabbè, è tutto un circolo vizioso qui, no? Cioè, virtuoso per loro ma vizioso per noi. E di conseguenza sì, eri obbligato a comprare il libro perché te lo dicevano, però ad un certo punto non serviva assolutamente nulla per passare l'esame.
1: Ma almeno te l'autografava e ti faceva una piccola dedica?
0: No, si diceva alla mia matricola preferita.
1: Sì.
0: Poi non sono completamente d'accordo con quello che dice l'ascoltatore. Non è che non servissero a nulla i libri, anzi, cioè.
1: Anche perché in periodo di carestia per le legna a casa vanno bene per accendere il fuoco, dubbio.
0: Quanti studenti appena finiva la scuola strappavano, cosa che non va fatta comunque, strappavano le pagine dei libri, oppure strappavi le pagine del libretto, quello sì, dai, quello del libretto si faceva.
1: No.
0: Neanche quello. Quando hai imparato a divertirti tu?
2: Te lo farò sapere.
1: Ma come strappare le pagine al libretto? Perché poi?
0: Noi abbiamo fatto tipo 1-2 anni che ancora non c'era il registro elettronico, ma c'era il libretto scolastico.
1: Ma non farlo vedere, non trovarlo e trovare 18.000 stratagemmi.
0: Quando finiva la scuola, usanza voleva che si strappavano le pagine del libretto.
1: E poi quando è arrivato il sistema di registro online, cosa spaccava? Il tablet?
0: Computer. Spaccava il computer, no? Poi.
1: Giuliana, buon pomeriggio. Per mio figlio l'abbonamento annuale è €580 più 250 di libri, qualcuno ha usato.
0: Ragazzi, veramente sono cifre folli, anche perché ci sono tante altre cose che sono aumentate e molte volte per la scuola bisognerebbe che qualcuno venisse un po' più incontro di fronte a queste
1: almeno
0: situazioni.
1: Almeno facciamo un libro per tutto.
0: Sì, esatto, bravo. Oppure un professore per tutto che insegna tutte le materie, che così almeno.
1: No, ma c'è ChatGPT adesso.
0: Figurati. Dai, 3332688688, messaggi scritti e vocali.

0: RMB, che sta per Ring My Bell, quindi suona la mia campana o suona il mio campanello. Quante Bravo. Volte l'abbiamo fatto?
1: Bravo, quella volta hai comprato il libro di inglese, complimenti. Pare. Bravissimo, quella volta per imparare a dire questa cosa, per essere così acculturato.
0: Ring
1: quella
0: My
1: volta,
0: Bell.
1: Appunto. Vabbè, amici, parliamo proprio di questo. Soldi che avete speso per il materiale scolastico. C'è anche un bel messaggio che dice: allora, non è detto, è una piccola precisazione che fa buon pomeriggio, non è detto che la vecchia edizione vada bene anche nel tenere il segno, il numero delle pagine, perché questo infatti può cambiare. Pensate che ho comprato un libro usato per l'università di mia figlia e una domanda in un esame riguardava un argomento che lei non aveva minimamente studiato e poi si era accorta che nel libro usato mancava una pagina che invece nella nuova riedizione c'era.
0: Porca
1: allora,
0: miseria.
1: Allora, sì, è una roba che fa arrabbiare, ce ne rendiamo conto, però voglio dire, le probabilità che una cosa accada così frequentemente, voglio dire, cioè, poteva cambiare domanda quell'altro, adesso voglio dire.
0: Ma fanno apposta, certo, per stare aggiornati,
1: sì, assolutamente.
0: Devi stare al passo con i tempi.
1: Allora, so che DJM ci diceva che c'è un vocale, ma lo ascoltiamo dopo.
0: Sì.
1: E quindi in questo caso.
0: Nel frattempo 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quanto avete speso per il materiale scolastico per i vostri figli quest'anno?
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

0: 90 di Piave, Venezia. Ingresso completamente gratuito. Sali a bordo e viaggia con noi. Evento promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Proloco, le attività e le associazioni del comune nell'ambito di 90 in piazza, con il patrocinio della Regione Veneto.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport. Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com. Company.

0: Pischelli, adesso invece Giulia Brescia con Serenamente.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova traccia.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Crash, si chiama Serenamente su Radio Company. Siamo i Pischelli in diretta dal Lido di Venezia per la mostra del cinema e stiamo parlando di quanto avete speso per il materiale scolastico per i vostri figli o per voi stessi, esatto, nel caso siate autonomi,
1: indipendenti, anche perché insomma ci sono molti ragazzi bravi, volenterosi, responsabili che già, e ragazze anche, che già all'età di 16-17 anni iniziano a fare quei piccoli lavoretti che poi questi non riescono sicuramente a colmare, no, però, quelle che sono le grandi spese per la scuola, però vabbè, in un certo senso si aiutano un pochino.
0: C'è,
1: ecco,
0: chi scrive: buon pomeriggio, quarta elementare per due figli più piccoli, 200 euro,
1: dai,
0: terza media una figlia 200 euro, libri più circa 100 euro il resto, quindi un totale di 500, comprova le cose già dall'inizio di giugno, sì, così inizia a dilazionare un po'.
1: Ma soprattutto no, anche perché bisogna fare gli ordini il prima possibile,
0: sì,
1: ma anche perché tanto non ti arrivano.
0: Vai in overbooking,
1: non ti arriva, vai in overbooking. Io mi ricordo che c'era una cartolibreria dalle mie parti praticamente e ogni volta a settembre c'era la fila, tipo manco fosse la nuova apertura dell'antico vinaio, c'era scusate, la schiacciata la fanno qua, no, qua fanno i libri, appunto. Poi un vocale, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti, quest'anno ho il grande che va in terza media,
1: sì,
2: la mezzana in prima media, la piccolina in prima elementare, di libri e cancelleria al momento siamo arrivati a quasi 700 euro.
0: Pensate,
2: tenendo conto anche dei grembiuli per elementari, scarpe da ginnastica, vestiario vario per frequentare la scuola, siamo arrivati a toccare quasi 1100-1200 euro.
1: Cioè praticamente quasi uno stipendio.
0: Metti una famiglia che porta a casa, che ne so, 3000 euro in due e hai 800 euro di affitto, più queste cose qua, più spesa a vivere e tutto il resto, e ti si rompe la macchina.
1: Ma in quel caso non si va a scuola, si va
0: a rubare.
1: Esatto. Vabbè, avete ancora un po' di tempo, 333-2688-688, quanto avete speso per la scuola quest'anno?

0: Company. Sai chi in questo momento si trova nella Isla Bonita, proprio per vedere gli Swedish House Mafia?
1: The number one
0: Stefano Conte, che salutiamo.
1: Non
0: ciao,
1: so
0: Stan.
1: Quando, forse questo sabato la vedrà, non lo so. So che gli hanno regalato per il compleanno
2: i due biglietti per entrare.
0: Li andrà a vedere alle 3 del mattino, quindi praticamente si sta già preparando per essere sveglio a quell'ora.
1: Calcolando lo stile di vita di Stefano Conte,
0: non sarà un problema.
1: Ad oggi siamo già a

0: 9.830 euro spesi.
1: Esatto, amici, ancora buon pomeriggio. Ultimi 10 minuti dei Pischelli. Stiamo parlando, o meglio, abbiamo parlato di quanto sono aumentati i prezzi scolastici. Quindi vi abbiamo chiesto proprio in merito ai vostri figli quanto avete speso quest'anno per i libri di testo, per la cancelleria.
0: E quindi ciao, sentiamo un vocale.
2: Ciao Pischelli, a proposito dell'abbonamento, seconda sì, superiore, abbonamento costa 680 euro.
0: Cosa?
2: Tutto l'anno,
1: vero?
2: Solo abbonamento. Ciao,
1: autobus,
2: buon pomeriggio.
0: Ti compri un autobus, stai meno.
1: Sì,
0: cioè,
1: figurati,
0: costa meno far fare la patente ai tuoi figli.
1: Dai, ragazzi, 680
0: modo.
1: Euro, perché credo che la gente entra e non lo paga il biglietto.
0: C'è anche chi scrive tassa scuola 140 euro, 120 libri, 60 al mese per autobus e altri 15-17 per esami di quinta.
1: 15-17 ah, per esami di quinta, vabbè.
0: Però, allora, non è una cosa giusta.
1: No, certo,
0: ma
1: certo.
0: Quanto ti fanno di multa se ti beccano senza biglietto? Un'ottantina
1: no,
0: di
1: no,
0: euro.
1: Sì, ho capito, ma
0: quante volte controllano?
1: Non è, vabbè, ma in un anno la probabilità, cioè già se lo fanno, sono quanto? 400, 680 euro, diceva prima. Se lo fanno in un anno 10 volte, sono già 800, voglio dire.
0: Bisogna fare dei test.
1: Bisogna fare dei test, esatto, ma non fatelo questo
0: no,
1: test in Italia, fatelo altrove. Amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
3: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.

0: Italian Bike Quick. Dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito. italianbikequick.net.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: piove?
1: Segnatelo sulla carta d'oro, le 16 in punto.
0: Bravo
2: Radio
0: Stefano
2: Company
0: Ferrari.
2: Time.
0: Ciao Ste, ci manchi.
3: Radio Company ha scelto Tenue Beach, Chioggia, Venezia.

0: Con Alfa e Giovanotti inizia una nuova puntata, quella del giovedì, quella del, di un bel giorno, il 10 di vero, il settembre 10, 2026, sì. Di Brutti ma Simpatici.
1: È stato bello. Adesso mettiamo la sigla e poi ti dico.
0: Ah, ok.
1: Vai.
2: Zero problemi, zero discussioni. Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma Simpatici.
1: È stato bello perché oggi pomeriggio mi ha dato la possibilità di divertirmi un pochino, ma, ma poco, giusto quell'attimo. Sì, sì, ti giuro. Allora, perché? Eri in piena sessione di registrazione.
0: Sì.
1: Cosa vuole quell'altro? Cosa c'hai? Stai buono. Cosa vuoi?
0: No, sì,
1: non, sto parlando di te, sto parlando di quella classifica pazzesca che fate
0: il sabato sera.
1: Tu e questo.
0: Dalle 22,
1: dai, dalle 22, dalle 22 fortissimi. No, non stavo parlando di te, stavi registrando questa super mega classifica che tra l'altro è praticamente registrata quasi in real time, cioè, ok, non è una cosa, non sono interventi attaccati così. Cioè, proprio la classifica sta andando e tu è come se fossi in diretta.
0: Ci parlo sopra, non vengo montato, diciamo, che è una frase che sta bene anche in un film porno, montato.
1: Sì, quindi concentrati massima, sì. Ok, io a quel punto che cosa faccio? Decido di interrompere questa sessione,
0: sì.
1: Arrivo da te e ti
0: metti
1: dico,
0: dentro il tuo cappuccione.
1: No. Beh, arrivo da te, busso, però non mi senti perché avevi le cuffie, apro la porta e dico l'amministratore ti vuole parlare. Ha registrato velocissimo.
0: Sì, è vero.
1: Incredibile.
0: E poi manco ci ho parlato, tra l'altro. No, quando mi hai detto l'amministratore non sapevo se finirla la classifica.
1: Hai detto,
0: perché così, sai, avevo un'arma.
1: E l'amministratore ha risposto: sì, ma vabbè, facciamo un'altra volta.
0: Buon pomeriggio, Pietro.
1: Buon pomeriggio, Stefano Ferrari. Ciao anche ad Andrea Rossi dalla parte tecnica. Ciao, ascoltatori. Ciao.
0: Insieme come al solito dalle 16 alle 18 con zero problemi
1: e zero discussioni.
0: Oh yeah.
1: Cominciamo, dai.

0: Control, il disco di Teddy Swims qui a Radio Company, brutti ma simpatici, con Stefano Ferrari,
1: con Pietro,
0: con Andrea Rossini alla parte tecnica. Yeah. Adesso ci facciamo una piccola pausa, poi parliamo di cose. Devo consultarmi con te perché c'è una roba che non so se si possa fare, però la vediamo.
1: Ho la faccia di uno che ti dice di non fare le cose. Ho la faccia di uno che ti dice forse questo è meglio non farlo.
0: È vero, tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti ma simpatici.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: d'amore.
1: Parlare d'amore è safe qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove adesso andiamo a Roma, nella centralissima
2: Roma.
1: Andiamo a casa di Viviana.
2: Perché diciamo questa cosa? Perché raccontiamo questa cosa? Perché non intanto per il fatto in sé, che è una cosa abbastanza, cioè siamo abituati a sentire cose di questo tipo.
1: Ma perché con i tempi che corrono sarebbe un po' anacronistica,
2: è strano, no? Veramente. Allora, Fontana di Trevi, che già tra l'altro monumento che è anche già stato venduto, proprio di truffe si parla, no?
1: Nei film tipo quelli di Totò, ma anche nella vita reale
2: sì,
1: un paio di volte è stata venduta.
2: Ok, la Guardia di Finanza ha denunciato proprio in tutti i sensi 14 persone che facevano parte di questa banda che era dedita al gioco della campanella.
1: Qual è il gioco della campanella?
2: Tu hai qualcosa sotto la campanella, le campanelle si vengono spostate,
1: quante
2: mischiate.
1: Quante sono le campanelle?
2: 3 o 4 di solito. Sotto ognuna di queste campanelle, una sola, c'è un oggetto e tu devi indovinare in quale campanella è. Esatto. Però le campanelle vengono girate velocemente. Cioè, è una cosa
1: Vengono girate velocemente, è che con una prestidigitazione, mentre le sta girando, toglie l'oggetto senza che tu te ne accorga. E praticamente tu, qualsiasi sia la campanellina che selezioni, rimane vuota.
2: Esattamente.
1: Quindi
2: perdi sempre.
1: E perdi i soldi.
2: Esatto. Poi queste persone che fanno queste truffe normalmente sono accompagnate da complici che...
1: Beh, qui erano in 14.
2: Esatto, che fanno finta di giocare e vincere soprattutto. Guarda che ho vinto, dai, qua che roba, no? Cioè,
1: è successo anche a me, proprio nei pressi della fiera di Bologna, che ci fossero questi con le campanelline e uno dei loro, diciamo, complici mi avvicinasse per dirmi, mi ha detto una cosa tipo, questo qua è scemo, sta perdendo un sacco di soldi, cosa viene qua a fare con le campanelline? Capito?
2: Poi si sono accorti della tua arma letale.
1: Cioè?
2: Per cui, cioè, ha detto meglio questo lasciarlo stare.
1: No,
2: sono accorti delle tue spalle possenti, delle tue braccia, degli avambracci che proprio spezzano le noci.
1: No,
2: proprio.
1: Era tipo inverno, quindi ero vestito bene.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Quim qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Diamo il benvenuto anche ad Egidio Ferrante, quindi i prossimi 30 secondi sono con la redazione.
1: Buon pomeriggio, in apertura il maltempo che sta colpendo il centro nord. Una donna di 83 anni è morta annegata mentre era nella propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Paludo di Latisana, Udine. Ricoverati due militari che avevano estratto la donna dall'abitacolo. A Milano esonda il fiume Lambro e crolla il controsoffitto dell'aula bunker di Piazza Filangieri. Evacuate 45 persone in Valtellina per una frana. Allagamenti, alberi caduti nel Grossetano, nubi fragi nel Libornese. Piogge e forti venti nelle Marche. Allerta arancione in quattro regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A voi la linea.
2: Arriva Gaia.

0: is Chris the Salam di qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Sai che questo tempo mi mette già voglia di andare in letargo.
1: Sì, diciamo per chi magari ci ascolta da lontano che sì, qui piove.
0: Al nord, centro nord, sì, centro nord.
1: Sta piovendo.
0: Sì. Sud Italia forse già meglio.
1: E quindi vorresti andare in letargo?
0: Già in letargo,
1: eh?
0: Sì.
1: Orsettino trottoloso, oh,
0: dentro la tara col calduccio, che sì, ne pensi? Sì. Senti, tra poco c'è quel momento là.
1: Quel momento lilla.
0: Esatto,
1: lilla.
0: Preparatevi a tra poco.
2: Su Radio Company, rotti ma simpatici. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru,

0: Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Meglio Board è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Meglio Board.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera?
1: Tu. Qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove è arrivato il momento lì là.
2: Esatto.
1: Il momento lì che è un po' momento là, che sviluppiamo grazie al nostro numero WhatsApp 333-2688-688.
2: Ok. Allora, riguarda in modo molto classico, c'è stato il lancio dell'iPhone Duo della Apple.
1: Che poi c'era già nella canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
2: Mi ricordi Duo.
1: Uno, sì, mi ricordi Duo.
2: Esattamente, che è il primo pieghevole di Apple, cioè praticamente un telefonino chiuso che ha dimensioni normali, quando lo apri diventa
1: sull'onda dei Fold della Samsung,
2: sì,
1: no?
2: Esattamente, sull'onda di vediamo i culi sembra un po' più grandi.
1: Bravo,
2: con una camera da 43 megapixel, cioè vedi praticamente zicchetela.
1: È stata la prima cosa che hai detto, quella dei culi, comunque, a onore dei
2: culi enormi dappertutto, una roba incredibile. Allora, ovviamente sapete che quando ci sono degli incrementi di tecnologia, cioè la tecnologia procede avanti, aumenta le funzionalità, ce ne sono tante altre, aumentano anche i costi.
1: Chiaro.
2: E beh, cioè, non lo so, è sempre
1: anche
2: una roba al contrario, no?
1: Ha tre schermi, due batterie.
2: Ha schermi dappertutto, davanti, 27, dietro, due batterie, 43 megapixel.
1: 27 cosi lì, 27 ottiche per fare le foto.
2: Non lo so.
1: Va bene, avrà 4 o 5.
2: Ha un sacco di roba, diciamoci la verità.
1: Sì.
2: Credo che sia anche alla fine un telefono per pochi, al di là del costo, anche per il reale utilizzo, insomma,
1: sì,
2: cioè non è che
1: bisognerà vedere.
2: Un telefono del genere.
1: Diventerà uno status symbol,
2: sì,
1: forse.
2: Sì. Comunque si parte da 2369 euro.
1: Minchia.
2: Che non è poco.
1: Megoglioni.
2: Anzi, è parecchio, direi.
1: Megoglioni, direbbe Viviana.
2: Allora, siccome abbiamo. Si parla spesso di questo argomento in radio, ma in generale, insomma, è argomento di dibattito, di discussione.
1: Sì.
2: Noi lo vediamo un po' al contrario. Cioè, nel senso che a questo punto vi diciamo. La domanda è molto semplice. Qual è una cifra accettabile per un telefono nuovo?
1: Sì, accettabile, cioè il vostro budget,
2: per
1: quindi
2: voi.
1: Quello che spendereste,
2: il massimo
1: che spendereste per un cellulare.
2: Massimo, anche a rate, ma alla fine un massimo.
1: Supponendo,
2: diciamo,
1: che adesso, cioè, lo prendete in mano per mandarci un WhatsApp, vi cade e si spezza
2: ma
1: a metà.
2: Poverini, no.
1: Ecco, quanto spendereste domani o stasera?
2: No, allora, quanto è, cioè, quale cifra è accettabile per loro?
1: Dai.
2: Cioè, quanto dovrebbe costare al massimo per voi un telefonino? Che è una grande domanda questa, perché aumentano le prestazioni, aumentano i costi, però alla fine la gente sembra non rinunciarci a certe cose, c'è poco da fare.
1: Anche pagandolo a rate?
2: Anche pagandolo
1: anche
2: a
1: 6,
2: rate,
1: 12 certo. Rate, quello che è.
2: L'avevo già detto comunque. 333-2688-688. Qual è secondo voi la cifra accettabile per un cellulare, un telefonino nuovo?
1: Anche a rate? Radio Company. Let's go.

0: perché Willem Dafoe era Goblin e invece Jamie Foxx era Electro.
1: Molto bene.
0: Quindi brava, brava,
1: brava Alessia, brava. 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli che ti arrivano a casa e un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
0: e affiliati.
1: Grazie Alessia, buona serata. Ciao.
2: Grazie, grazie a voi.
3: Ciao, Brutti ciao. Ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga. Cervelli in fuga. Che nome dai ad un

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, dedica e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Parliamo di clima. Agosto 2026 entra negli archivi come il mese più caldo mai registrato a livello globale. Lo certificano i dati di Copernicus, il programma europeo di osservazione della Terra, secondo cui la temperatura media globale ha raggiunto i 16,96 gradi Celsius, eguagliando il record segnato nel luglio 2023 e superando di 1,65 gradi i livelli dell'era preindustriale. Estate da primato anche in Europa occidentale, tra ondate di calore, siccità e fiumi ai minimi. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
3: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
4: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici.

0: Tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili

0: incrocio arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
0: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
0: e su bissolocasa.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
2: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Nobody isn't ready, dice Zomber. Noi invece siamo ready per andare, ma anche per tornare, lo sappiamo già. Certo. Domani alle 4 del pomeriggio saremo qui per l'ultima puntata della settimana di Brutti
1: Simpatici.
0: E anche
1: venerdì, quindi tra l'altro premio doppio domani.
0: 100 euro in cervelli in fuga.
1: Esattamente. Grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Ad Andrea Rossini per la parte tecnica. Adesso arriva Daniele Belli. Ciao, a domani.
2: Ciao. Radio Company Time.
3: Ciao.
4: Radio Company ha scelto Oasi Beach Club, Jesolo Venezia. Spot. Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: lista? E allora tutti quanti in lista!
1: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è tutti in lista!
0: Siamo due pirla, diciamocelo. Ciao Gianluca Pacini, ben trovato.
2: Ciao Policino, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Ah, che bello, che fate raga? Che fate? Alle 6 e 5 di questo giorno, che per molti è stato anche un po' un D-Day, perché mi sa che con oggi le scuole sono totalmente aperte everywhere, in ogni dove. Forse sto dimenticando qualche zona d'Italia, però se c'è qualcuno che insomma ancora si sta godendo del meritato riposo ce lo faccia sapere. Però se non sbaglio oggi le scuole sono ripartite a 100.000, e quindi questo sa significare insomma che un po' di routine classica ve la siete già dovuta sciroppare. Il traffico aumentato, alla sera magari un po' più noioso tornare a casa. Poi c'è un'altra cosa, oggi c'è stato questo cambio di temperatura decisamente tosto, almeno qua sopra la radio, ok, e quindi sembra che sia arrivato un pochettino l'autunno nel vero senso della parola. Proprio l'estate ha chiuso a chiave. Ci sai Gianluca Pacini, sai dirmi se ci sono delle indicazioni meteorologiche che ci dicono che tornerà la botta de caldo? Sei informato? Hai guardato? Sei studiato?
2: Sì, ma comunque non ai livelli di questa
0: Ok,
2: estate.
0: Quindi risalirà,
2: sì,
0: però
2: risalirà di qualche
0: nei prossimi giorni. Ah, ok, sì, grazie.
2: Prossima.
0: Ah, grazie per avercelo detto, così magari riusciamo ancora a fare qualche bel aperitivo all'aperto di quelli goduriosi. Va bene, ci facciamo due ore insieme, ragazzi, quindi preparatevi, tra poco decidiamo anche Di cosa parliamo in questa giornata, ma vedo già sul tavolo argomenti di attualità che poi andremo, come dire, a snocciolare su tematiche un pochettino più legate alla vita quotidiana. Però prima di fare questo ci regaliamo un bel disco per partire. Lui si chiama Bob Sinclair, questa è la generazione più bella di sempre, ovvero la Love Generation.

0: qua su Radio Company, 18-13 minuti, prima di un piccolo break. Allora apriamo le danze di questa serata, dalle 18 fino alle 20 tutti in lista. Mettetevi in lista anche voi sulla questione che affrontiamo questa sera. Io non so quanto siete tecnomani, quanto siete appassionati di tecnologia, però nella serata di ieri, cioè ieri tra un'ora, cioè quindi alle 7 ieri, ok, per farvela semplice, allora la Apple ha presentato un nuovo telefono che si chiama iPhone Duo. Ne stanno parlando molto, se ne parlava molto anche prima. È questo telefono che si apre e che quindi diventa una sorta di mini tablet, insomma sono i famosi telefoni pieghevoli con il display che si piega dentro. Bene, ma non è tanto la questione del livello tecnologico, fatto sta che la versione, diciamo così, quella top di gamma di questo telefono, sapete quanto costa? Sai quanto costa, Gianluca? La versione dell'iPhone Duo?
1: No, posso immaginare, 2000?
0: 4000.
1: Accipicchia.
0: Esatto. Costa 4000 euro. Allora, quello che volevo capire io è se innanzitutto, come dire, da appassionati di tecnologia sareste disposti a mettere sul piatto dai 2300 agli oltre 4000 euro per comprarvi uno smartphone, ma soprattutto voglio sapere da quanti anni avete l'attuale telefono che avete in mano, insomma, che telefono è e da quanti anni ce l'avete, e se volendo cambiarlo sareste disposti a spendere quanto? 2000? 4000? Chi lo sa? È l'allarme. 3332688688, parliamo di telefoni. L'iPhone Duo costa 4000 euro, il top level. Voi da quanto tempo ci avete il telefono e che telefono avete? Se doveste cambiarlo, se spendereste appunto 4000 euro.
2: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company.

detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Topi con Carte Blanche qui su Radio Company, nello spazio dedicato a tutti in lista. Oggi stiamo parlando di telefoni. È uscito questo telefono super costoso della Apple che si chiama iPhone Duo. Costa 4.000 euro, quello diciamo così top di gamma. Per cui oggi stiamo cercando di capire, in realtà, voi avete infilato in tasca un telefono che ha quanti anni e soprattutto sareste disposti a cambiarlo per spendere 4.000 euro? Sentiamo chi c'è in lista, dai, vai.
1: Io ho un iPhone 16, ho avuto l'iPhone 13 Pro, ancora rimpiango l'iPhone XR.
0: Sì? Ce n'erano due, Gianluca. Sì, vabbè, scusate ragazzi, vabbè, comunque insomma anche questa diventa un aspetto interessante. Quindi 333-2688-688 per raccontarci effettivamente qual è la vostra scelta. Radio Company.
2: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: cerchiamo di recuperare il messaggio di prima. Sentiamo chi c'è in lista. Vai Gianluca, forza.
1: Io ce la possiamo fare. 16, ho avuto l'iPhone 13 Pro, ancora rimpiango l'iPhone XR. Costa così tanto perché è l'iPhone più pieghevole di sempre. Io ho un iPhone 16, ho un iPhone 6.
0: Ok, l'abbiamo capito, d'accordo. Che te sei bevuto stasera? Vabbè ragazzi, vabbè, sentiamo. Adesso abbiamo invece
2: ciao
0: un'amica.
2: Company. Allora, io ho il 17 Pro. L'ho preso l'anno scorso a fine anno e ti dico che è ottimo, fantastico. Quello lì nuovo, per carità, può essere anche bello, però buttare via tutti quei soldi anche no, se dico la verità. Questo io me lo sono pagata, per carità, perché avevo un 12, mm-hmm, sempre iPhone, che faceva un po' di capricci, ecco. Allora, però ce l'ho là come ricordo, perché era un regalo della mia mamma.
0: Oh,
2: e tutto,
0: bello.
2: Però questo tanta roba e non lo cambierei con quello che è uscito, perché intanto è ingombrante e poi, come ho detto, la cifra mancava, insomma.
0: Ragazzi, qua sono problemi di portafoglio e mica da poco. 333-2688-688, parliamo di cellulari, nuovo iPhone 2, il top level, costa 4.000 euro. Tra poco torniamo con gli amici della Svizzera che ci perculano un pochino.
3: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenare

0: Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
0: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
0: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Ogni anno il mondo si ferma. Le luci si accendono sul Lido di Venezia. Le stelle scendono sul red carpet. E c'è una voce che le racconta tutte. Radio Company. Fino al 12 settembre, in diretta dal cuore dell'83esima mostra del cinema di Venezia. Quest'anno, il grande cinema lo trovi su Radio Company. Powered by Coming Soon.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

bravissimi. Sarà perché il tema di questa sera, ragazzi, sta smuovendo le vostre vibes. Abbiamo il momento internazionale. Allora, ho appena un messaggio che ci arriva dalla Svizzera, non so da quale cantone esattamente, però c'è una nostra amica che si chiama Stefania che ci dice: ho appena verificato che in euro costerà di più a voi in Italia che in franchi svizzeri. Saluti dalla Svizzera, appunto, Stefania. Grazie, grazie. Quindi arriva la perculazio internazionale. E poi dopo c'è anche chi fa un paio di calcoli e dice che praticamente il prezzo in America è di 1.999 dollari. Perché in Italia costa, lui dice, questo nostro amico che si chiama, aspetta che vado a verificare, Pippo per gli amici, con tanto di tessera del club degli ignoranti, che dice 1.999 dollari perché da noi costa il doppio. In realtà non costa il doppio, perché il modello base costerà 2.300, però il modello top sfonda il tetto praticamente dei 4.000. Poi dopo c'è tutta quanta un'interessante digressione che però, caro Pippo, è un po' troppo lunga, quindi io non riesco a raccontarvela. Però allora, qui si stanno creando un paio di club di quelli che sono, come dire, cosiddetti early adopter, cioè coloro che sono disposti a spendere di più per essere i primi ad avere determinati tipi di prodotti, e tra un po' li andremo a vedere. E invece quelli che dicono: beh, insomma, io magari ho speso tanti soldi una volta e non sono disposto ogni uno, due o tre anni a mettere sul piatto tutti quanti questi soldi per cambiarmi il telefono cellulare.

0: Monday a chiudere un grande successo, Who Said, dei Planet Funk. Si chiude quindi Company Yesterday per questa settimana. Grazie a Gianluca Pacini, che è stato in regia. Da Fabio De Magistris è tutto. Vi aspetto qui su Radio Company domenica a partire dalle 19:15 con Company Maximum. Company Yesterday.
1: Don't stop the party.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte.

0: La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Dance Story. La storia della musica